sono così piccoli, voglio vederli più da vicino. Mamma, vicino, venire più vicino. Mamma, vicino, venire più vicino. In una lente di vino li vidi, me li mangiai. Dentro il cannibale, dentro il cannibale. 20 misure di acqua e una misura di vino. Vino, vino, vino, vino di melone. Vino che batte il ciclope. Non conoscevo il succo dell'uva e solo pascevo le crape.

avrai mangiato, bevi l'undi se sarai beato. Abrani, abrani me li mangiai e poi avido tracannai. Ed era buono, ed era buono. Al pesce quando bocca le scaglie piace, la mangia tutte. Carne, vino, vomitavo ubriaco, col capo girato di lato.

la luce del sole me la rende il vino. Vino del modo con vino cantore, vino dilatatore. Attenti al cannibale, attenti al cannibale.